0: di oggi.
1: Oggi vento, il vento alimenta l'interazione.
2: Se lo spazio